Siamo stiamo stavolta in stendiera Yana Yaku, Yana Yaku, Yukuno, Yungi Ciccio, Alipuncia, Alipuncia.

Sembra che c'è il giornale che poi giocano gli occhi con i tanuscati occhi. Insomma, cali causa nara, nisce da chi scrive il giornale. Gli occhi cai, gli occhi causa e una parte manda. Qualche gli occhi snati causa anci. Manda di cuscia causa anci, ma ci. La più occhi cai, gli occhi causa e ci occhi. Gli occhi hanno appena scosso nara, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, Manyawan chile kishkono ya manyawan chim. Tuku ye mamu gunara. Ronshi miya chachina. Daki gunara. Miku nara. Ima sonos da kishkono ya samaktali samaktali ya. Nyukan chi kawasa yaga ashkami ashkami. Na kere wa wunara mani ya chipi kunaga. Ima sri mokani. Kai ponja guna. Asmanopi. Kwa isa manopi kitu Ay. Nyukai tamana monani. Ay. Irusmi. Shimana monano. Chaima. Restaurant chima yopisho. Mikuchu ni no. Chimali. Randiga. Wasibi. Patso ci mastono cincia de guayas mi con la mano mona no randi che chiga mana balin cin shocking rimano la plesca e gunaglia ali cosa ci sono actali ali no canci wow gunaglia ci rinanci la prima sta minga minga c'è un ars ci una mas dai mas a pochana ci wow gunara cuch minga mi an panami wash so sto cuch na jara casna na panamangich kasna rashi kausa nami ayupuri ana panoshi nchiri mananchi ya chinanchi na kunyokanchi nyokanchile minga mlisho wanaru wa saki pega washa kamani ya changana nong washa kamani dina munangara nong shinami ya kishkuna shina pimi kama nama sumaktaji sumaktaji ya chimpa chukanchi rimbo kanchi sumaktaji sumaktaji jindisha rikusha kati ingawa nisha ya kishka ayyo kunaria 88.5 FM kanguna kanguna radio alichisha alichishi tuku ya imamuguna uyangichi wangichi kaibi sumaktalia Na sinapi, kai nyokanchi rik chinanchi, imasre mokani minga, minga parti manda. Minga gamana, masti nyokanchi nyambiri pichangalichu, nyokanchi manyanchi. Minga ni. No solamente reunirse para limpiar un camino, construir una casa, arreglar una escuela, trabajar en la comunidad. Minga representa una manera de entender la vida. Sinam, ya con ayo wakin, minga, minga nyokanchi ga, mana. Wakin chay waklia, wakin minga ni chimando wa shau pingal, sa kirino, mana chichu minga ni pika jakish kononi. Minga ni pika sumak, yana panusha kau sana, yana panusha, masna kai, ya pati yempo kuma chagrama, rishaga kompadre kuma, dino, yana pangawa, tarpano, sumak sumak lia. Chimando wa shaga, kai kuna kuma randi randi, randi randi yana panusha, kau sana chim jakish kaya yukuna lia. Tukui, tukui minyo kanchi, mistinche kaita, yana panosha kosa chapunaga, shiko medu kuna biso makasa kosa no yana panosha, kushilia, asopisha, kuintanosha, mana makanosha, mana lipamana, chay mana, mana, sumaklia, alintini nosha kosa no. Yo kanchi rucheita, minyo kanchi manyo, chiko na ponja gona, wawagona ya chinar, ya wawagona ya chinar, ama kunga risha rinar, wakin kona, sakulia bina, mulana, mas mana ya chano, wawagona, mana ya chano, sakulia filana, amulana, chiko na gona, kunga risha rinchi. Apikona yo que escona año cancha ya na palo cosa nach. Yo ayudo a mi vecino y mañana cuando yo necesite la comida también estará presente. Sinami, me cancha na pakpika. Tu que yo gune ya na para no un guripi más tonos ka. Kai wau que soma ya na pa kallaga, kai pan, soma, kai yoguna, ali cosa gunamikas. Na me shaga ayo por ya na palo cosa nach. Mana yo cancha envidia wa kinyo cancha ya paktan. Chikninosha. Kamisha kosa na guana chim waki nyo kanchi torbin dari chinyanga manda. Namja shkono esa maktash sinjara kai semakta nyo kanchi kai principio nyo kanchi rimach randi randi randi yana pan randis yana pangu shanchi ya kishka unalya mesa pangu yana pashka shin yana pangu shka osa nanchi kushili tuk gong chimi semakta lukshin kai ya shkono alika osa iguna alika osa iguna mana nyokan capanan cai nyokara kui pecapi ka masih lomar kona nong kaya na pai kaya na papi ka kai palanda kai teruapi ka kai tak kona kulik kona man minggu ni pi tu kui jana panus kosan c nyaku na kai semana kai mencagrai cuma na wasu cagrama arin cina panus kosan gawat cibi gus sumakle sumakle tu kui cinci jakiska ayu nadia sinami sinami jakiska nadia jana panus kosan ala nyokan cawe cikatina man sumakle ya karang kucupi mai terus kais Yana panusha kausana, yana panusha mana china jiri kuna kai kastamana. Nyokan chibi, sumakta yana panusha kausapi, minyokan chiru namas liakino, rikuno, jakishka yunalia. Sinapi, katishon, katishon sumaktalia, katishon, yana panusha kausaira, awa yachisha, kausangawa liakishka, ayyo kunalia.
Shamunanga nyokanchenchi taki gonawa taki gonawa rentis maktalia katyunchi dakishkia dakishkama nya shamunanga shamunanga samaktalia samaktalia katingawa katingawa ringri chisha kai programacion kai taki gonawa los ilgaritos soy agarach waisawarmi samaktalia samaktalia ichi shamirikani shamirikani yangaranchi.

Siamo stati le sconaglie, siamo Italia, siamo Italia, rincerati Radio La Voz, Napo 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio, ogni sera con noi siamo qui a Calipano, ogni sera con Chunga Canci Siniria, Sukta Sailia, Chunga Canci Siniria, 6 della tarde con 17 minuti, siamo Italia, Catunci, Kai programmazione, Kishka Ayunalia. Lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, tocchi con la vostra macchina, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasciamo un'anga, lasci